bacteria, utopia, misofobia, caterina, histeria, disco mamma, disco mamma.